0: confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, piano, lo facciamo confusione, per la scala del balcone.